niente da mania, fanno banata e da mania. C'è da mania, c'è da mania, fanno banata e da mania. Subramaniam, Subramaniam, Kanumanata, Subramaniam. Hari, Hari, Hari, Hari, Subramaniam.